tacha Papa me tiam frau Sa tro me ho Wonia Wonia woman Na wona watomia Ya di tip wa nesu

come your irabo. Now come in, Kaho. Matubia, Matubia. Now come in, Mediana, me, oh, irabo.